Se ne sto domanda anch'io. E quando torni a peccato hai questo lino, brava cosa mia vita. E quando torni a peccato hai questo lino.

Se ne stai domando anch'io. E quando torni a pecare, tu hai così lì, la fa con sa mia

Se ne è come un tassino. E quando il tuo mio peccato arriva sull'iva, tra poco sarà